lipo mai, cocio mai, lipo mai, cocio mai, e io vola bevere toro mar. Lipo mai, cocio mai, lipo mai, cocio mai, e io vola bevere toro mar. Le sedicas i boiato so gair, el vesico ciugna in toi usciai. Lipo mai, cocio mai, lipo mai, cocio mai, e io vola bevere toro mar. Sedikos i bojako so gair, elvesi kočunja jajnto jušajir. Lipo maj, kočo maj, lipo maj, kočo maj, ne ju vulno plenule.

Dio, amiga recorrata di aorto. E ben avvilacqua, minda la Dio, amiga recorrata di aorto.

0: Különleges világzene Olaszországból.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

sveglio con te, ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto, noi due col naso all'insù.